0: Buonasera, buonasera. Siamo un'altra volta col programma Nostra Terra e Nostra Gente, un cui questo sabato giorno 13 di giugno mi e Christian Kaiser chiamo grava il programma per quella che non chiamo quel programma bel che fatto. Buonasera anche per Christian Kaiser.
1: Buonasera Maziero, oggi a gente sta con il programma gravato, né Maziero?
0: Proprio, né? E nessuno è i pol ligar perché non possiamo mi attendere nessuno, no? E resta a casa quei che vuole ascoltare, che ascolta di un dove che altri esti, no? Allora, ghemo bel che molà la prima che le col mio sifollotte in manco il Valdir Anzoli, e approfitto a salutare anche il Valdissir Cappellari, che piace di ascoltare Nuantri, o al Sino Filippini, de Maraviglia, anche al Chico, la de Santa Fe, il Rassimino, un saluto per tutti gli altri, anche il Geppi e a Nuilves, no? E dopo che ghemo ascoltare la prima musichetta, e mi vuoi contare che una storietta che un toso che se chiami a Juan e dice alla sua mamma: mamma, viene una mosca rento ta minestra. E allora il suo fratello pisoveno e toma la parada, e dice: ascolte fratello, le mosche non mangia mia tanto, non cormia preoccuparsi, no? Con questa non tremolemo fuori n'altre due musichette che viene fuori adesso, la Valsugana e dopo Vola Colomba. E allora Zosca.

andiamo avanti col programma Nostra Terra, Nostra Gente, come Gimbel che parla, questo programma le grava e sabbo che viene, non tre, veniamo qua in Iporanduest, il Club San José. Un saluto al Geronimo Colin, o Chico Bisolo, o Danilo Ianti e che altre persone.

Gente, come abbiamo ascoltato il Beppe e la Maria, fa ben quando che viene anche la donna insieme, no? Un saluto anche ai compagni del gruppo italiano Bella America, che sempre che possiamo cattarsi per sciacquolare un pochettino, per cantare, fa tanto bene, no? E anche il tocchettino dell'Italia, che quando che Paul è insieme con altri, quando che possiamo che facciamo il programma pidarente par de qua, no? Quando che noi gamia compromissio, no? Un saluto per tutti gli altri, l'uri che e prepara un magnar per il primo sabato del mese di giugno, da cabecera davanti da tenda del gringo che qua in Porando Est, anche il programma Nostra Terra, Nostra Gente, non tre femoti quel giorno, no? Allora un saluto per tutti gli altri, anche un saluto del santo della Irasilda, è il domingo della Poça, la famiglia Casa Grande, a tutti gli altri, fino a nonna tranquilla, anche ella, la piazza e finché la nuova mia dormire più buon'oretta, l'ascolta anche ella insieme coi fiori, no? E i compagni del Gigi e a Selma anche la de Bella Unión e i piazzi anche ad ascoltare noantri, no? E andiamo avanti allora con un'altra due musichette che adesso viene fuori il Dojon con Valdir Anzolin e dopo Fortaia Ransa. Besta-se! E allora, Zoscarpon! Zoscarpon.

minuti, abbiamo pochi minuti per non interfinire il momento talia, e per quella che mi approfitto di contargli un'altra storietta che il compare pensa in basar la comare, sempre che ne è di qui, no? Ma non sapeva mia come far. Elga pensa, elga catta una maniera. La gaspettata driu la porta e quando la comare se le venesta rento ciò, la gabrassada e il gadito a ella. Te cuppo! Dopo ga dato un bacin forte e ga detto ancora te cuppo, te cuppo! E ga dato due bacini e ancora il ga detto te cuppo, te cuppo, te cuppo! E ga dato tre bacini ben forte. Dopo de che il se ga chietà, allora la comare la ga detto a lui, ga domanda a lui, compare, le cosite che ti coppe le persone? E lui ha detto a ella, sì, sì, comare, buon, buon compare, allora vien qua e coppeme un'altra volta. La ga piazzesto che l'era maniera che lui copia le persone, no? E un saluto anche al Zé da Gaita, Orlando, e i nostri compagni, o Jerônimo Colin, o René, e a Zenilda là de Beato Rock, o Inácio e a Nelce, e anche al Danilo, e anche che un coi non vien mia qua, no? Perché non entreghiamo grava il programma. E per finire il momento italiano, allora ascoltiamo le due ultime musichette italiane che viene fuori la bella la Valfosso e dopo per restare di pancia piena patate tonde, allora Zoscarpo.